Ai tiri tiri tiri tiri traum, ai tiri tiri tiri tiri traum, ai tiri tiri tiri tiri traum, ai tiri tiri tiri tiri traum, ai tiri tiri tiri tiri traum, ai tiri tiri tiri tiri traum. Suena la sirena, batieron la puerta, creo que me vienen a buscar, escóndete, escóndete.